fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino.

passaporto in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

ambizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Hello, you are listening to Sunday Love Affair. And today our guest La Cinnazza will bring us a selection of sounds from Italy. Enjoy.
1: Non era nica nica. E tanto stava parlando come nanno. E tu mi dissi, piccirita mia, sai che quando passo santo finisci sempre scanto. E quando cammino scuro, colpiti l'occhio e preo Signore. Ora Signora, tu ne ma forza, fallo passare sto dolore. E fra sti stili di vita santa e tuzza Lucia, che apriavano un'Ave Maria, e mia che cammino sola come a Santa Rosalia. E da vannia, vannia, per tutti chi dico Mattia. E mia madre, amati mia madre, tutti i femmini prima mia, io viviro e viaggio e tariata mia. E chi sono gli altri sappiamo più davvero come idda.

C'è chi aspetta il Carlino, la lasagna, il bambino. Mo chi era la Loren e al Furzen i lavoren. Quello è Polivadet, il profeta.

Tutto bene, signora? Al Boulogne la Perse, a un minuto dalla fin, Bulgarel, donna man, cameriere, dal ven, una viva, al Boulogne e a Savoldi, calzagna, du tourtlon, con la panna e podap.

Absolut, bien sûr. Va molette anche a te, va là. T'hai ne bisogno. Absolut. E a tringrazi di mondi per la compagnia. Da tutta Italia.